0: Planet News.
1: Una semplice mano di vernice potrebbe aiutare città e abitazioni a fronteggiare siccità e ondate di calore. Un team dell'Università di Sydney ha sviluppato un polimero capace di riflettere il 90% della luce solare e di mantenere le superfici fino a 6 gradi più fresche anche sotto il sole diretto. Il raffreddamento è sufficiente a far condensare l'umidità dell'aria, permettendo anche di raccogliere acqua dolce senza alcun consumo energetico. Il materiale abbassa la temperatura e apre la strada a sistemi di approvvigionamento idrico sostenibile e decentralizzato.
2: Nei test, la vernice ha permesso di recuperare 390 millilitri di acqua per metro quadro al giorno. La misura copre il fabbisogno al giorno proprio di una persona. Oltre alla raccolta d'acqua, si tagliano comunque i consumi energetici. Quindi la sfida ora è la produzione su larga scala.

0: Planet News.
1: Avviato il progetto della prima biblioteca della biodiversità italiana, una piattaforma multimediale interattiva che si configura come un archivio dinamico di conoscenze e risorse dati relativi alla biodiversità del paese. La piattaforma renderà disponibili contenuti scientifici, tra cui informazioni sui siti della biodiversità e sullo stato delle azioni di conservazione e valorizzazione sul territorio nazionale. Dati, ricerche, studi sul tema, secondo i principi dell'accesso aperto alla ricerca. Saranno accessibili informazioni di carattere giuridico a partire dalla rinnovata formulazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che introduce i concetti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e informazioni di carattere storico-culturale. Di particolare rilievo l'integrazione di mappe interattive che consentiranno un'interazione con gli utenti attraverso la possibilità di segnalare punti di localizzazione di percorsi di biodiversità, evidenziando le specie a maggior rischio, la presenza di musei e biblioteche, nonché i luoghi del cuore dei cittadini.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: L'Indonesia rompe le catene del turismo tradizionale diventando il primo paese asiatico a bandire le passeggiate sugli elefanti. Una decisione storica che mette fine a pratiche di addestramento violente e allo stress fisico di questi animali maestosi. Il paese impone una transizione verso un'osservazione etica, dove il benessere dei pachidermi prevalga sul profitto. È un segnale potente che obbliga l'industria dei viaggi a evolversi. Non più elefanti come mezzi di trasporto, ma esseri senzienti da tutelare, un modello di civiltà che potrebbe presto ispirare l'intera regione asiatica.

0: Planet News.
1: C'è un paese che ha deciso di legare il futuro degli studenti a quello del pianeta. Succede nelle Filippine, dove diplomarsi o laurearsi non è soltanto una questione di esami superati, ma anche di responsabilità ambientale. Dal 2019, infatti, per ottenere il titolo di studio è necessario compiere un gesto concreto: piantare almeno 10 alberi. Un'idea semplice, diretta, ma con un potenziale enorme. L'impatto non è solo simbolico. Ogni anno nelle Filippine circa 17,5 milioni di studenti completano il loro percorso scolastico. Tradotto in alberi significa potenzialmente oltre 175 milioni di nuove piante piantate ogni giorno. Si parla di centinaia di milioni di alberi che possono crescere e trasformarsi in una vera eredità vivente per l'ambiente.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il Giappone si afferma come nuovo leader globale della sostenibilità aziendale. Secondo un recente rapporto, il 22% delle imprese nipponiche ha raggiunto la leadership climatica, superando nettamente Europa, Regno Unito e Cina. Alla base del successo, l'adozione diffusa di obiettivi di riduzione delle emissioni validati scientificamente e una forte trasparenza sui dati ambientali.
2: Sarà diverso il modo di porsi dal punto di vista manageriale delle aziende leader. Il bonus dei dirigenti sono legati ai risultati climatici. Questo li impegna nella riduzione delle emissioni e porta vantaggi economici reali, con nuove possibilità di business per decine di miliardi di dollari. Il messaggio è chiaro: la sostenibilità non frena la crescita, ma la potenzia. Non frena la crescita, ma la potenzia.

0: Planet News.
1: Allevamenti al pascolo in diminuzione potrebbe sembrare una buona notizia, ma porta con sé nuove sfide per l'ambiente. Secondo una ricerca pubblicata di recente, in molte aree del mondo il numero di animali al pascolo è calato drasticamente, ma la vegetazione che cresce incontrollata aumenta il rischio di incendi e perdita di biodiversità. Lo spostamento verso gli allevamenti industriali più efficienti riduce poi il numero di animali, ma crea altri problemi: inquinamento locale, emissioni di gas serra e gestione intensiva dei mangimi.
2: Invece l'allevamento al pascolo ha vantaggi sul benessere degli animali e sul suolo, anche se ha bisogno di più tempo e può produrre più metano. Il messaggio è chiaro: non si tratta di scegliere tra pascolo e stalla, soltanto cercare di ridurre il consumo complessivo di carne per alleggerire la pressione del pianeta.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni

0: Planet News.
1: L'associazione che rappresenta e supporta i principali stilisti e brand della moda statunitense che gestisce il calendario della New York Fashion Week introdurrà dal prossimo settembre il divieto di utilizzare pellicce animali nelle collezioni ufficiali. La norma esclude tutte le pellicce ottenute da animali allevati o cacciati per la loro pelle, fatta eccezione per quelle prodotte da comunità indigene con pratiche tradizionali.
2: Durante il periodo di passaggio si metteranno a disposizione risorse e materiali alternativi per rendere la moda americana un modello che non fa test sugli animali. Tutto questo rientra nel movimento globale che vede la Fashion Week, gli editori e le maison di lusso abbandonare definitivamente le pellicce in favore di soluzioni più etiche.

0: Planet News.
1: In Finlandia il calore dei data center non va sprecato, viene catturato, convogliato nelle reti di teleriscaldamento e trasformato in energia pulita capace di scaldare migliaia di case. Un modo intelligente per ridurre emissioni e consumi, usando ciò che normalmente verrebbe disperso nell'aria. Un modello circolare che limita l'impatto di un settore in crescita rapidissima e trasforma il problema del calore dei server in una risorsa preziosa per le città.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: La riserva di Foping in Cina utilizza tecnologie smart per proteggere la più grande popolazione mondiale di panda giganti. Ma non solo. Oltre 300 telecamere a infrarossi monitorano costantemente panda, leopardi e orsi, fornendo dati preziosi sui comportamenti naturali. I droni, fungendo da guardie aeree, raggiungono zone remote per vigilare sulla salute del bambù e prevenire incendi. Tutto converge in una piattaforma intelligente, un sistema nervoso centrale che analizza in tempo reale dati climatici e visivi, supportando decisioni rapide per la tutela dell'habitat. Grazie a questo connubio tra natura e innovazione digitale, Foping è oggi un modello globale di conservazione, garantendo un futuro sostenibile a specie rare e territori selvaggi. Radio.

0: Planet News.
1: Il corallo arancione del Mediterraneo è tornato a crescere nei fondali di Bagnoli, area simbolo dell'inquinamento industriale di Napoli. Uno studio dell'Università del Salento e della Federico II, proprio di Napoli, dimostra che il trapianto sperimentato può funzionare. 6 anni fa, ormai, sono state trapiantate 88 colonie. Dopo 4 anni, quasi un terzo è sopravvissuto, raddoppiando i polipi e triplicando la superficie.
2: Il dato più rilevante è la comparsa di giovani esemplari, prova che il corallo resiste e si riproduce. Il risultato sottolinea la resilienza della specie e dice che può diventare un efficace strumento di restauro ecologico anche in aree non completamente bonificate. La ricerca apre nuove prospettive per il recupero degli ecosistemi costieri mediterranei.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su

0: Planet News.
1: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.

0: Planet News.
1: La squadra del Politecnico di Bari ha vinto il primo premio in Giappone alla RoboSoft Grasping Competition 2026. La sfida ha richiesto la progettazione ad hoc di un robot e in realtà una pinza speciale capace di raccogliere lamponi artificiali con caratteristiche di morbidezza e fragilità dei lamponi reali senza danneggiarli.
2: Il traguardo era da raggiungere quello di appunto raccogliere più lamponi possibili maturi in 10 minuti. Ci sono state delle penalità in caso di lamponi danneggiati nella raccolta, oppure singolo lampone, oppure qualcuno che ha fatto degli errori durante appunto l'operazione. La vittoria del team di Bari è una grandissima soddisfazione italiana, e quella che è stata una prova proprio sui lamponi artificiali si spera che nel corso del tempo possa diventare un esempio su come entrare in contatto con la natura senza distruggerla.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Dalle bucce di patata nasce PillPack, una startup italo-svizzera che trasforma gli scarti alimentari in imballaggi compostabili per frutta e verdura. L'azienda recupera le bucce provenienti dall'industria alimentare, va ad essiccarle, le macina, le unisce a ingredienti naturali per creare vaschette resistenti e sicure, pronte a sostituire la plastica nella grande distribuzione. Oltre ad essere ecologiche, le confezioni prolungano la freschezza dei prodotti, riducendo condensa e sprechi alimentari. PillPack sta portando la sua tecnologia in Italia, puntando a una produzione industriale nella Packaging Valley e costruendo una filiera circolare che coinvolge agricoltori, industrie e impianti di compostaggio, con l'obiettivo di abbattere l'uso di imballaggi fossili e promuovere un modello di economia sostenibile.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: Differenziare non basta per risolvere il problema dei rifiuti, soprattutto per smaltire i contenitori monouso di bevande di plastica, vetro e le lattine. Per fronteggiare questo danno ambientale, da gennaio 2025 50 paesi adottano il sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso, cioè la richiesta al consumatore di pagare un piccolo deposito al momento dell'acquisto, che viene rimborsato alla restituzione del contenitore vuoto. Il sistema è già operativo in 16 stati membri dell'Unione Europea.
3: La prima è stata la Svezia, pensate, nel 1984. Poi sono arrivate Finlandia, Norvegia, Danimarca, Germania, ultima l'Austria, che però recupererà proprio in questi giorni, mentre Polonia ed altri stati dell'Unione Europea arriveranno nei prossimi tempi, come la Spagna, che ha fatto sapere che per loro ci vorranno ancora 2 anni. In Italia il DRS è stato introdotto nel 2021, pensate, ma mancano i decreti attuativi e quindi non si sa quando di fatto arriverà.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: Il settore della mobilità sostenibile segna un traguardo importante. Un camion H2 Rescue ha stabilito un Guinness World Record percorrendo 2.906 chilometri con un solo pieno di idrogeno. Il test si è svolto sulle strade pubbliche della California ed è stato monitorato da un rappresentante ufficiale del Guinness World Record. La verifica è stata scrupolosa, il serbatoio del camion è stato sigillato prima della partenza e aperto solo al termine del viaggio.
2: Progettato principalmente per utilizzi in situazioni di emergenza, militari e pubblici, il camion H2 Rescue dimostra il potenziale dell'idrogeno come carburante sostenibile. La sua adozione, su larga scala, potrebbe consentire di sostituire 6.900 litri di gasolio all'anno per veicolo, riducendo le emissioni di gas serra di 2,5 tonnellate metriche. Radio

0: Planet News.
1: Nei Paesi Bassi si svolge una competizione originale, la Tegelwippen, letteralmente significa sollevare piastrelle, e coinvolge interi comuni e cittadini in una sfida che unisce sostenibilità e creatività. L'idea è sostituire le piastrelle di cortili e giardini privati con piante, alberi e aree verdi. L'iniziativa è di un'agenzia creativa che dal 2021 porta avanti una rivoluzione urbana verde.
2: Il concorso tra marzo e ottobre è diventato molto atteso, al punto di essere considerato quasi uno sport nazionale. Sapete che cosa succede? Ogni anno milioni di piastrelle vengono rimosse e sostituite con elementi naturali, creando spazi più accoglienti e migliori per il clima.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Si chiama Salviamo la Cladocora ed è il primo progetto in Liguria dedicato al recupero dell'unico corallo del Mediterraneo, un organismo straordinario capace di costruire vere e proprie strutture sommerse, simili per funzione ecologica alle scogliere tropicali. L'iniziativa durerà fino a marzo 2027 ed è una novità non solo per la Liguria, ma anche per l'intero Mediterraneo, dove le attività di restauro della specie, allevamento e successivo trapianto in mare sono ancora in fase sperimentale.
2: Le quattro lettere S, C, I, E raccontano le azioni importanti del progetto: sensibilizzazione, comunità, innovazione ed educazione. Sul fronte della sensibilizzazione verranno organizzate delle attività gratuite come snorkeling, laboratori di biologia sulle spiagge e momenti di informazione per far conoscere quanto l'importanza del corallo endemico esista nel Mediterraneo. Saranno anche coinvolti alberghi ed associazioni sul territorio con l'obiettivo di raggiungere residenti e turisti.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Planet News.
2: Basta sprechi nella fast fashion. Dal 19 luglio 2026 le grandi aziende della moda che operano nell'Unione Europea non potranno più distruggere abiti, accessori e calzature nuovi rimasti invenduti. Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 2030 per adeguarsi. Una svolta che punta a ridurre uno spreco enorme di milioni di capi mai indossati ed eliminati ogni anno e a spingere il settore verso modelli più circolari e trasparenti. Le aziende dovranno trovare alternative sostenibili, dal riuso al riciclo, trasformando l'invenduto da problema a risorsa.

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api, antichissime, sono fondamentali. Impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviraini Rime e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciati da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste, cibo, culture indigeni come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.

0: Planet News.
1: Basta poco per cambiare il nostro stato emotivo. Secondo una recente ricerca, anche solo un minuto di suoni naturali influenzerebbe in modo significativo stress e concentrazione. Ma il dato più sorprendente riguarda la provenienza della natura ascoltata. Il cervello umano reagisce meglio ai suoni familiari rispetto a quelli provenienti da ecosistemi lontani e complessi. Lo studio ha confrontato diversi paesaggi sonori, mettendo a confronto foreste europee e foreste tropicali.
2: Il risultato ha ribaltato completamente quello che ci si aspettava. Non è la varietà a contare di più, ma il grado di riconoscibilità. I suoni degli uccelli sono percepiti come più rilassanti, più chiari e persino più rigeneranti. Sempre secondo la scienza, secondo questo studio, un'esposizione anche breve alla natura sonora migliorerebbe l'umore.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'Italia è un importante scrigno di piante medicinali aromatiche, dall'arnica alla calendula, dalla salvia al rosmarino. Oggi però sono sempre più a rischio a causa dell'avanzare della crisi climatica, della perdita, della frammentazione degli habitat, ma anche dalla raccolta eccessiva in natura. Questo è il punto dei dati del Legambiente nel report Natura selvatica a rischio nel 2026.
2: Tra le più minacciate, genziana, lutea, arnica montana, artemisia nana, classificate come vulnerabili o quasi minacciate per crisi climatica e raccolta intensiva su Alpi Appennini. In difficoltà anche ginepro, liquirizia e valeriana. Un report, quello di Legambiente, preoccupante se si pensa che in Italia il settore delle piante officinali muove un mercato di oltre 1 miliardo di euro.

0: Planet News.
1: Un'azienda che produce beni di largo consumo in collaborazione con l'agenzia creativa Talented di Bangalore ha lanciato una campagna pubblicitaria unica nel suo genere intitolata Nature Shapes Britannia. Questa iniziativa ribalta le convenzioni della pubblicità esterna, trasformando gli alberi urbani da ostacoli visivi in protagonisti creativi di messaggi. La tipografia e i design dei cartelloni si adattano alle forme degli alberi, creando un messaggio che riflette armonia e rispetto per l'ambiente. Questo approccio inedito è stato utilizzato in 4 città indiane per il momento. Per garantire un impatto ambientale minimo, i cartelloni sono stati realizzati interamente in cotone biodegradabile. La selezione dei siti è stata complicata poiché spesso gli alberi vengono potati o rimossi durante la fase di preparazione. Ma nonostante questo, grazie a un'attenta pianificazione e alla creazione di modelli 3D per simulare i risultati finali, il team è riuscito a prevedere i cambiamenti naturali e adattare i design di conseguenza.

0: Planet News.
1: A Bangkok, la capitale della Thailandia, i mezzi pubblici saranno gratuiti per una settimana per provare a contrastare il pesante smog che avvolge la città in questi giorni. Lo ha detto la ministra dei trasporti thailandese. La misura entrerà in vigore nei prossimi giorni e coinvolge la metro, i tram e gli autobus della città. L'inquinamento ha anche portato l'amministrazione locale a chiudere 352 delle 437 scuole della città metropolitana di Bangkok. L'inquinamento è un problema ricorrente l'inverno in città a causa dell'assenza di vento. Nell'area attorno alla capitale thailandese si accumulano i fumi prodotti dal traffico e dalla bruciatura delle stoppie, i residui agricoli che rimangono nei campi dopo il raccolto. Il divieto, così come l'iniziativa di rendere gratuiti i mezzi pubblici, fa parte di una serie di misure disposte dalla prima ministra per migliorare la qualità dell'aria, che include anche la richiesta alle imprese di costruzioni di rimandare le attività che generano più polveri.

0: Radio Monte Carlo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito.

0: Planet News.
1: Anche leggere ha un impatto ambientale, a cominciare dalla carta. Un report di qualche anno fa dice che è responsabile del 35% degli alberi abbattuti nel mondo e alla materia prima vanno aggiunti colle, inchiostri e finiture. In proposito, l'Istituto per l'Ecologia Applicata di Friburgo in Germania ha calcolato che la produzione di 10 libri di 200 pagine con carta vergine genera 11 kg di emissioni di anidride carbonica, 9 per i volumi realizzati con carta riciclata.
2: Questo impatto editoriale sul pianeta può essere limitato mettendo in pratica pochi e semplici consigli per continuare a leggere in modo più sostenibile. I nostri libri, i nostri romanzi preferiti. Si possono infatti comprare ebook, audiolibri, libri di seconda mano o prenderli in prestito in qualche biblioteca.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: L'industria farmaceutica ha un alto impatto ambientale. Pensate che un chilogrammo di antibiotici genera fino a 1300 kg di anidride carbonica e la sintesi dei farmaci inquina con metalli pesanti e alti consumi energetici. Un gruppo di chimici italiani guidato dall'Università di Padova ha sviluppato un nuovo metodo più ecologico in grado di sostituire i metalli e le alte temperature utilizzando la luce e piccole molecole organiche come catalizzatori. Questo approccio riduce drasticamente l'uso dei solventi, l'energia necessaria e l'impatto inquinante. La conclusione è per ora sperimentale. Serviranno 5 o 10 anni per trasferire e automatizzare il modello su larga scala nell'industria, ma segna un passo cruciale verso una chimica farmaceutica sostenibile.

0: Planet News.
1: Andiamo esattamente in Australia occidentale, dove nasce il parco marino Bardi Jawi Garra, che protegge oltre 600.000 ettari dell'arcipelago dei Buccaneer. È il primo esempio in cui la conoscenza ancestrale dei popoli Bardi e Jawi viene posta al centro della creazione di aree marine protette in dialogo con la scienza moderna. L'iniziativa salvaguarda specie come balene, tartarughe, ma anche luoghi sacri e la cultura indigena. La gestione quotidiana è affidata ai ranger indigeni del Kimberley Ranger Network, che uniscono tradizione e competenze ambientali, creando opportunità di lavoro per i giovani e tutelando la penisola del Dampier dal turismo eccessivo. Questo modello dimostra che unire sapere antichi e innovazione è possibile, offrendo un mondo di esempi concreto e di alleanza per il futuro sostenibile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: Planet News.
1: Italus, il pino luricato nel Parco del Pollino in Calabria, è l'essere vivente più longevo d'Europa con circa 1230 anni. Resiste a quasi 1900 metri di quota in un ambiente estremo, con venti forti e temperature invernali fino a meno 20 gradi. La sua posizione remota lo ha protetto da pericoli come incendi e impatto umano. I ricercatori italiani hanno ufficializzato la sua età millenaria tramite tecniche di datazione avanzata. Gli anelli di Italus sono una testimonianza vivente che ha attraversato oltre 12 secoli di storia, dall'epoca di Carlo Magno a guerre e inquinamento. Questo pino non è soltanto un record, ma un simbolo della natura sopravvissuta ai cambiamenti climatici.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il santuario Pangea di Alanteio accoglie elefanti provenienti da circhi e zoo, come Giulia e Cariba, offrendo un ambiente naturale di semilibertà e spazi ampi destinati al rewilding. L'obiettivo ecosostenibile è ridurre la cattività, migliorare il benessere animale e favorire il ripristino degli ecosistemi trasformando un ex ranch in area naturale.
2: La struttura non è aperta al pubblico e promuove un cambiamento culturale contro lo sfruttamento, dimostrando che la conservazione può coniugare etica, biodiversità e recupero ambientale in Europa, con benefici a lungo termine per fauna e habitat locali. Radio.

0: Planet News.
1: Per la prima volta nella storia dell'Australia, una specie marsupiale dichiarata estinta in natura nel 91 è stata riclassificata come in pericolo di estinzione ed è tornata a ripopolare il paese. Sulla Phillip Island, vicino a Melbourne, sono stati rilasciati in natura 100 bandicoot orientali a strisce, grazie a uno dei programmi di recupero genetico più straordinari mai realizzati.
2: Sono infatti anni che alcuni conservazionisti sono riusciti ad allevare e far crescere la popolazione incrociando la specie con quella della Tasmania, creando inoltre aree libere da predatori e trasferendo alcuni esemplari su isola senza volpi e su isole senza volpi. Questi animali contribuiscono a migliorare la salute del suolo perché amano scavare, la dispersione dei semi e anche il riciclo dei nutrienti.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ogni giorno nei campi di mezzo mondo il lavoro comincia molto prima dell'alba. A farlo partire sono spesso le donne, coltivano, allevano, raccolgono, tengono in piedi famiglie ed economie rurali. Eppure il loro ruolo resta in gran parte invisibile. Meno accesso alla terra, meno risorse, meno riconoscimento anche quando il lavoro è lo stesso.
2: Per questo la FAO ha deciso di dedicare il 2026 alle donne contadine, per ricordare che l'agricoltura globale si regge anche su questa ingiustizia, che pesa ancora di più quando il clima cambia, quando il caldo aumenta e i raccolti diventano incerti. Valorizzare le donne in agricoltura non è solo una questione di equità, è una scelta concreta per garantire cibo, stabilità e futuro per tutti.

0: Planet News.
1: È stato sviluppato un materiale poroso capace di catturare l'acqua dall'aria nei deserti e immagazzinare anidride carbonica, aprendo nuove prospettive per affrontare sfide ambientali come siccità, inquinamento e contaminazioni. Queste architetture molecolari sono formate da ioni metallici collegati da molecole organiche che creano una rete cristallina piena di minuscole cavità. Questi materiali possono estrarre acqua anche dall'aria più secca, altri catturano CO2 o neutralizzano sostanze tossiche e microinquinanti. Una vera rivoluzione scientifica che intreccia chimica, tecnologia e ambiente, aprendo la strada a un futuro più pulito e resiliente.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il primo treno a scartamento ridotto in Italia è tra i primi in Europa, alimentato interamente a batteria. Presentato a Expo Ferroviaria 2025 a Milano, questo gioiello promette di rivoluzionare la mobilità tra Puglia e Basilicata. Grazie al suo sistema di trazione elettrico a emissioni zero, permetterà di risparmiare ogni anno oltre 1300 tonnellate di CO2, trasformando la tratta in un modello di trasporto pulito e sostenibile. Un passo concreto verso il futuro del viaggio green su rotaia. Radio

0: Planet News.
1: L'innovativo cappottino intelligente sviluppato dalla Rice University rappresenta una svolta per la mobilità dei cani non vedenti. Utilizzando telecamere stereoscopiche, il dispositivo rileva ostacoli fino a 8 metri e li traduce in vibrazioni tattili, permettendo all'animale di percepire l'ambiente circostante senza collisioni. Leggero, economico e resistente, questo strumento restituisce sicurezza e autonomia ai cani, riducendo lo stress legato alla perdita della vista. Il dispositivo è ancora in fase di test, ma i ricercatori sperano possa entrare presto nel mercato. Dovrebbe avere una durata della batteria di circa 2 ore.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Australia un gruppo no profit ha comprato delle isole, ma non per costruirci resort. Il progetto è di Nuramanga Land and Sea, che avrebbero acquistato nel sud dell'Australia queste isole proprio per cercare di salvarla dal cemento e dall'agricoltura intensiva.
2: Sono piccole isole di palude salmastra con un valore ecologico enorme, ospitano specie a rischio e aiutano a catturare CO2. L'obiettivo è restituirle alla natura, proteggendole per sempre da speculazioni e sfruttamento, un modello di conservazione privata che unisce territorio, comunità e biodiversità.

0: Planet News.
1: Uno studio di Ipes Food rivela che il sistema alimentare globale è fortemente intrecciato con il petrolio, il carbone e il gas naturale in ogni fase della filiera. I principali legami tra alimentazione e fonti fossili sono plastica per imballaggi, fertilizzanti e fitosanitari, cibi ultra trasformati che richiedono fino a 10 volte l'energia rispetto ai cibi tradizionali e distribuzione dal momento che trasporti e logistica fanno largo uso di carburanti fossili. Ricordiamo che i prezzi dei generi alimentari sono direttamente influenzati da quelli dell'energia e dalle crisi geopolitiche e che ciò colpisce duramente i 2,8 miliardi di persone già in difficoltà alimentare. Secondo Ipes Food, smettere di sovvenzionare combustibili fossili nel settore alimentare potrebbe liberare 2.500 miliardi di dollari all'anno.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il cacatua ciuffo giallo, tra i pappagalli più intelligenti al mondo, ha mostrato a Sydney un sorprendente comportamento. Un gruppo di esemplari ha imparato ad aprire fontanelle pubbliche per abbeverarsi. Utilizzano becco, zampe e peso corporeo per girare il rubinetto, nonostante l'assenza del pollice opponibile. La scoperta è di un ecologo della Western Sydney University. In 44 giorni di osservazione sono stati registrati 500 tentativi, con un successo del 46%.
2: Il comportamento ha coinvolto il 70% degli individui osservati, dimostrando non solo abilità tecnica ma anche un valore sociale e ludico. Sorprende inoltre che a poca distanza ci sia un torrente facilmente accessibile. I cacatua sembrano preferire la sfida della fontanella. Questo fenomeno riflette la straordinaria intelligenza e adattabilità della specie e potrebbe presto diffondersi ad altre popolazioni urbane di cacatua, diventando una vera e propria moda alata.

0: Planet News.
1: In Spagna, nel convento di Sant'Antonio da Padova, nella regione della Castiglia-La Mancia, 11 suore francescane stanno portando avanti una missione di salvataggio animale per impedire l'estinzione del rarissimo coniglio gigante spagnolo. Tutto è iniziato 30 anni fa, quando i genitori di Suor Consuelo le regalarono una coppia di conigli, che tempo dopo le religiose scoprirono essere rarissimi.
2: Da quel momento il convento è passato da essere allevamento a progetto di conservazione genetica. Le suore hanno creato una piccola fattoria specializzata. Oggi ogni coniglio viene registrato con un microchip, quindi genealogia, controlli sanitari e schede alimentari molto dettagliate. Nulla è lasciato al caso e pensate che soltanto nei primi mesi di quest'anno sono già nati 90 cuccioli.
3: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights.
5: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turned me on.
4: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Italia prende vita un progetto che unisce eleganza senza tempo, sostenibilità e riscoperta del territorio. Si chiama La Dolce Vita ed è il primo treno di lusso italiano pensato per offrire un'esperienza di viaggio lenta, raffinata e a basso impatto ambientale. In un'epoca dominata dalla velocità, La Dolce Vita punta sul contrario. Il turismo lento, dove ciò che conta non è solo la destinazione, ma il percorso stesso. Il treno attraversa circa 14 regioni italiane, toccando città d'arte, borghi storici, paesaggi rurali e costieri, con itinerari che variano dalla Sicilia alle Dolomiti.
2: Ogni viaggio è pensato per offrire un'immersione autentica nella cultura e nella bellezza locale. Gli interni del treno, ispirati al design vintage italiano, sono stati progettati con materiali ecocompatibili e soluzioni di risparmio energetico. Non è solo un treno, è una filosofia di viaggio, una visione che mette al centro la bellezza del paesaggio italiano e il rispetto per esso. È un invito a cambiare ritmo, a osservare con più attenzione ciò che spesso, per fretta o abitudine, si rischia di perdere.

0: Planet News.
1: Denis Baulet, agricoltore e attivista ambientale francese, ha inventato Scaramobile. È un veicolo ultraleggero ed ecologico, ideato per coprire quelle distanze che sembrano troppo lunghe per una bici elettrica, ma anche dove l'uso dell'auto sembra invece troppo inadeguato. Il prototipo, alimentato ad energia solare, compete con un'auto di media velocità e silenzioso, meno ingombrante e del tutto ecologico.
2: Pesa circa 600 kg senza batterie, può raggiungere i 90 km orari e si guida con una sorta di joystick. I pedali generano elettricità e può ospitare fino a 3 persone. Grazie ai suoi pannelli solari, la Scaramobile è un progetto lanciato 4 anni fa dal suo inventore in fase di completamento. C'è un prototipo che viene testato anche con tempo nuvoloso.
3: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Il calcio è un potente strumento di aggregazione sociale con migliaia di persone negli stadi per assistere alle partite. L'effetto indiretto è un forte impatto sull'ambiente. Il calcio europeo produrrebbe circa 750.000 tonnellate di rifiuti, una quantità superiore a quella prodotta annualmente da uno stato come il Liechtenstein. Nasce così la campagna di Fondazione Mare Vivo One Mission One Planet, che punta a ridurre le emissioni di CO2 e a contrastare la produzione di spazzatura nelle aree circostanti gli stadi.
2: L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Bat Italia e Udinese Calcio e la partecipazione della startup Just on Earth, tutto sotto il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia. Quest'anno, quando l'Udinese giocherà in casa, verrà realizzata una campagna di sensibilizzazione dei tifosi, seguita dal monitoraggio della qualità dell'aria. Il traguardo è quello di rendere il Blue Energy il primo stadio smoke free in Italia.

0: Planet News.
1: Circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato, percentuale che sale al 50% per l'ortofrutta, una delle categorie alimentari più amate dagli italiani. Capita spesso di vedere frutti ammuffiti nei frigoriferi delle nostre case o già sugli scaffali dei supermercati. AgriNet, startup torinese, ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia che offre vantaggi per produttori e distributori, raccogliendo la sfida della conservazione della frutta fresca.
2: Si tratta di un piccolo bollino biodegradabile, sembra una moneta da un euro che si inserisce nelle confezioni di frutta e verdura, dove rilascia delle sostanze naturali che riducono la crescita di muffe. Si posiziona molto facilmente, così avremo prodotti più freschi senza la necessità di trattamenti chimici dannosi.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Coltivare cetrioli, cavoli ed erbe aromatiche negli uffici rimasti vuoti, di questo si stanno occupando alcune start-up che vogliono trasformare edifici abbandonati, tette e uffici vuoti in piccole fattorie indoor. In alcune località un ufficio su quattro è vuoto anche a causa della crisi demografica e della crescente migrazione interna dalle periferie alla città.
2: L'agricoltura indoor non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma offre anche nuove opportunità economiche e sociali, favorendo la produzione locale di cibo e riducendo l'impatto ambientale delle importazioni alimentari.

0: Planet News.
1: Frankie, un giovane fenicottero femmina nato al Paradise Park in Cornovaglia, è diventata una star dopo una fuga incredibile. Nonostante le piume dell'ala destra fossero state tagliate per impedirle di volare, Frankie è riuscita a evadere dal recinto lo scorso 2 novembre. La sua impresa è continuata con un volo di oltre 320 km attraverso la Manica, raggiungendo la costa della Bretagna in Francia. La sua identità è quasi certa grazie al segno distintivo sull'ala. Lo staff del parco ha espresso ammirazione per la sua resistenza, definendo la fuga una testimonianza dell'istinto della specie. Frankie si è ambientata in un estuario protetto, offrendo una storia moderna di coraggio e di libertà.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza inattesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica. Radio

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha rivelato le straordinarie capacità delle vibrisse e degli elefanti che ricoprono la loro proboscide, permettendo loro di leggere l'ambiente circostante con un tatto altamente sviluppato. Questi baffi, dotati di una base rigida che si trasforma in una punta morbida, consentono agli elefanti di manipolare delicatamente oggetti anche molto piccoli, come arachidi o patatine.
2: La ricerca, pubblicata su Science, ha svelato che la struttura unica dei baffi riduce il rischio di danni durante il loro utilizzo. Le scoperte potrebbero ispirare innovazioni in robotica con sensori bioispirati per tecnologie tattili avanzate.

0: Planet News.
1: Lungo la National Highway, l'India ha inaugurato la sua prima strada sicura per la fauna selvatica, progetto pensato per ridurre gli incidenti tra veicoli e animali in uno dei corridoi ecologici più delicati del paese. Qui il traffico pesante convive da anni con cervi, cinghiali e altri animali e la soluzione ingegneristica è visibile e concreta. Il cuore dell'intervento è una marcatura rossa, ben visibile, spessa circa 5 mm, applicata a caldo sull'intera carreggiata nelle zone considerate più critiche.
2: Si è deciso di non utilizzare barriere o dossi invasivi, ma soltanto qualcosa, diceva Rosaria, di ben visibile, che inviti ad una riduzione della velocità. Il rosso indica l'ingresso in un corridoio faunistico dove l'attenzione del conducente diventa parte del sistema di protezione. Sono stati realizzati 25 sottopassi dedicati alla fauna, proprio per consentire agli animali di attraversare la strada senza esporsi al traffico.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Succede che i nostri cuccioli siano sottoposti ad interventi chirurgici e spesso la mancanza di sangue adatto è un grave problema. Una delle principali banche del sangue dedicata agli animali domestici è quella dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che fa servizio di raccolta e distribuzione senza fini di lucro di sangue canino e felino messo a disposizione dei veterinari. I cani devono pesare almeno 25 kg per quello che riguarda i cani, mentre nei gatti l'età è uguale, ma il peso deve essere tra i 4,5 kg e i 5 kg.
2: Sì, tra i 2 e 8 anni. E prima della donazione, sì. L'animale viene visitato gratuitamente, accuratamente, per determinare il gruppo sanguigno e gli si fanno anche esami di laboratorio. I prelievi e le donazioni vengono effettuate dai medici veterinari di questo istituto presso uno dei centri prelievi presenti nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Rovigo, Pordenone e Bolzano.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: In Antartide è appena stato inaugurato il santuario dei ghiacci estinti, un luogo per conservare la memoria del clima della Terra. Si chiama Ice Memory Sanctuary ed è la prima grotta scavata a 9 metri di profondità nella neve, dove la temperatura resta stabile a meno 52 senza bisogno di energia.
2: Qui saranno custodite migliaia di carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo che stanno scomparendo, dentro le quali ci sono bolle d'aria, polveri e tracce chimiche che raccontano il clima di migliaia di anni fa. Dal 2000 i ghiacciai di montagna hanno già perso fino al 40% del loro volume e gli scienziati parlano di una responsabilità storica, perché siamo l'ultima generazione che può salvare questi archivi naturali. Un'eredità per il futuro.

0: Planet News.
1: Un'operazione subacquea record ha permesso di rimuovere 1.100 kg di rete fantasma dai fondali di Genova, tra i resti di una vecchia piattaforma petrolifera. L'intervento, durato 10 giorni, è stato condotto da 17 sub dei Carabinieri, con il supporto di WWF Italia e AMIU Genova, nell'ambito del progetto internazionale WWF Ghost Gear, che mira a recuperare e prevenire la dispersione di attrezzi da pesca abbandonati nel Mediterraneo.
2: Le reti fantasma, spesso perse o abbandonate volontariamente, continuano a intrappolare pesci e tartarughe per anni, degradandosi poi in microplastiche. Per segnalarne la presenza è disponibile l'app Ghost Net Zero, che consente a cittadini e pescatori di collaborare alla mappatura dei rifiuti marini. La rete recuperata sarà smaltita e valorizzata energeticamente da AMIU Genova.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
4: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel nord-est di Minas Gerais, in Brasile, la foresta atlantica sta tornando a una nuova vita grazie agli indigeni Tikmuun Maxakali, un popolo che ha riconquistato parte del suo territorio e a poco ha salvato la foresta e le sue tradizioni. Un anno e mezzo fa, infatti, 30 indigeni carichi di sacchi con semi, piantine e kit agricoli hanno iniziato a seminare il terreno della terra indigena e di altre terre delimitate nella regione nei loro vari villaggi. Un lasso di tempo relativamente breve, ma tanto è bastato perché riuscissero a recuperare 150 ettari di foresta atlantica, mentre altri 60 ettari hanno dato vita a cortili agroecologici con frutta e verdura. Di chicco in grano, il popolo indigeno aiuta a mantenere in piedi ciò che resta della foresta atlantica, un bioma che copre circa il 15% del territorio nazionale in 17 stati e che ospita il 72% dei brasiliani.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali, l'idea di trasformare gli scarti agricoli in risorse preziose sta guadagnando sempre più attenzione. Un esempio significativo proviene dall'Università di Miami, dove un team di ricercatori sta esplorando l'utilizzo delle biocar, un materiale ottenuto dalla pirolisi di residui organici come paglia di grano e feci di pollame, per migliorare le pavimentazioni stradali.
2: Questo approccio non solo mira a ridurre le emissioni di CO2, ma offre anche nuove opportunità economiche per agricoltori e allevatori, trasformando potenziali rifiuti in risorse utili.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: E andiamo in Francia, perché anche in Francia arriva il ferrovoltaico, il fotovoltaico installato sui binari dei treni. L'energia dei sistemi ferroviari avrà un approccio innovativo e sostenibile grazie all'integrazione delle energie rinnovabili nell'ambiente ferroviario, con un'attenzione particolare all'armonia del paesaggio. Anche la Svizzera si è lanciata in questo settore e ha realizzato una centrale solare tra i binari della ferrovia per fornire energia elettrica al loro movimento e garantire un surplus di energia da poter immettere nella rete elettrica pubblica. La sfida è ambiziosa: sviluppare soluzioni efficaci per la produzione energetica nel contesto ferroviario, e ora si sta studiando l'installazione di impianti solari nelle grandi hall viaggiatori, così come nelle principali stazioni parigine. Le sperimentazioni comprendono anche soluzioni più mirate, come le pensiline fotovoltaiche per le banchine e il dispiegamento di pannelli solari lungo le linee ferroviarie inutilizzate.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, emissi.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: ARPAL rafforza il monitoraggio degli ecosistemi marini del Mar Ligure grazie a un innovativo veicolo subacqueo, il ROV, filo guidato che esplora e analizza gli habitat sommersi con precisione e sicurezza. Questo strumento avanzato supporta le attività dell'Agenzia nella salvaguardia della biodiversità e nel controllo della qualità delle acque costiere.
3: Con ROV i ricercatori possono mappare in dettaglio gli habitat marini e raccogliere dati utili per analisi a lungo termine, tornando a ripetere osservazioni nella stessa posizione a distanza di tempo. Inoltre facilita attività come la fotogrammetria subacquea per ricostruzione 3D dei fondali.
4: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
5: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
4: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
5: It's Monte Carlo Night Club. Nice one.
4: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
5: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around the
4: Monte Carlo
5: world.
4: Nights Club.
5: Ogni venerdì
4: dalle 22
5: on Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Non tutti i più piccoli possono godere dei benefici di crescere con un animale di affezione. Così a Nardò, in provincia di Lecce, ha preso il via il progetto di zoantropologia didattica allo specchio animale, destinato agli studenti della scuola primaria, che mira a migliorare la relazione tra gli animali domestici e i bambini. Il cane Frida sarà la coterapeuta che entrerà in classe per avvicinare con dolcezza e tranquillità le bambine e i bambini, anche quelli che non hanno esperienza con gli animali. Ci sarà anche un gatto, ma per lui le regole saranno diverse. Dal momento che è poco incline per indole alla permanenza forzata in ambienti chiusi e nuovi, non entrerà in classe, ma saranno gli alunni che andranno a osservarlo, trasformandosi per una mattina in etologi in erba e studiando il comportamento del gatto in una delle tante colonie feline che vivono nella città di Nardò.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo studio svizzero, la drastica fusione dei ghiacci causata dai cambiamenti climatici potrebbe spostare la posizione dei poli geografici della Terra nei prossimi anni. Man mano che le calotte glaciali si fondono e la massa oceanica si ridistribuisce, i poli nord e sud potrebbero spostarsi di alcune decine di metri entro il 2100. Stando alle simulazioni, nello scenario più grave per le emissioni di gas serra, il polo nord potrebbe spostarsi verso ovest di circa 27 metri. Anche in un contesto più ottimistico, il movimento potrebbe raggiungere 12 metri rispetto alla posizione del 1900. Un cambiamento dell'asse di rotazione terrestre potrebbe avere conseguenze sulla navigazione satellitare e sulle sonde spaziali, poiché gli scienziati utilizzano l'asse terrestre come riferimento per mappare le loro posizioni.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Navigare nell'Oceano Atlantico evitando gli scontri con i giganti marini in via di estinzione non è un'utopia, ma una possibilità concreta grazie a Whalecast.
2: Whalecast è una mappa di calore interattiva che indica le probabilità di avvistamento delle balene franche lungo la costa orientale del Nord America, in particolare tra Georgia e Maine. La mappa è il frutto dell'integrazione di dati oceanografici con avvistamenti storici e consente alle navi di modificare la rotta oppure rallentare in tempo reale per evitare collisioni letali.

0: Planet News.
1: Decine di persone hanno partecipato ad un funerale simbolico sul ghiacciaio Yala in Nepal per denunciare la sua rapida scomparsa causata proprio dal cambiamento climatico. Situato nella valle di Langtang, il ghiacciaio ha perso tantissimo, il 66% della superficie, e potrebbe scomparire entro il 2040.
2: Durante la cerimonia alcuni monaci buddisti hanno officiato un rito e sono state installate targhe commemorative. Secondo gli esperti, lo Yala è tra i ghiacciai nepalesi che si sciolgono più velocemente, fenomeno che riguarda l'intera regione, fonte d'acqua per quasi 2 miliardi di persone. Lo scioglimento accelera disastri naturali e minaccia l'equilibrio delle comunità locali.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Night Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: In Norvegia arriva una svolta positiva per il benessere animale. L'industria avicola si impegna a dire addio ai polli a crescita rapida entro il 2027, puntando su razze più lente e condizioni di allevamento migliori. Tra gli obiettivi c'è anche l'introduzione di tecniche per evitare l'abbattimento dei pulcini maschi. Un accordo volontario firmato quest'anno dai principali protagonisti del settore, che segna un cambio di rotta concreto con scadenze precise. Un segnale forte che dimostra come sia possibile migliorare gli standard dell'intera filiera anche senza obblighi di legge, aprendo la strada a un modello virtuoso per tutta l'Europa.

0: Planet News.
1: Dalla Polinesia, i Coral Gardeners stanno rivoluzionando la tutela degli oceani con energia e visione. Sono ragazze e ragazzi che ogni giorno all'alba preparano barche e attrezzature per prendersi cura delle loro piccole zone sottomarine, dove coltivano nuovi coralli per salvare le barriere. Questi ecosistemi sono fondamentali perché ospitano quasi un quarto della vita marina e sostengono oltre 500 milioni di persone tra pesca e turismo. Partiti dall'isola di Murea, oggi sono diventati un fenomeno globale e presto porteranno il loro modello anche in Italia. Un segnale concreto per proteggere la biodiversità e per dimostrare che non solo è possibile, ma che può nascere dal coraggio e dall'azione delle nuove generazioni.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Vi parliamo dello spogomi, questo sport nato in Giappone che trasforma la raccolta dei rifiuti in una competizione promuovendo in modo concreto l'ecosostenibilità. Ideato da Kenichi Mamitsuka, unisce attività fisica, gioco di squadra e attenzione all'ambiente, rendendo la pulizia degli spazi urbani un gesto attivo e condiviso.
2: Attraverso regole precise, incentiva la raccolta e la corretta differenziazione dei rifiuti, valorizzando quelli più inquinanti come i mozziconi di sigaretta. In pochi anni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, portando alla rimozione di enormi quantità di rifiuti dall'ambiente. L'obiettivo finale è creare una cultura ambientale diffusa, dove prendersi cura del pianeta diventi un'azione collettiva e accessibile a tutti.

0: Planet News.
1: Sono passati 180 anni e le tartarughe giganti sono tornate in una delle isole più affascinanti dell'arcipelago delle Galapagos. Siamo in Ecuador, evento naturale importantissimo, ma anche un dato importante per il forte impatto che puoi avere sull'impatto paesaggistico e anche sul turismo. Calcolate che nelle Galapagos sono quasi 200 i giovani esemplari di tartarughe giganti riportate proprio sull'isola.
2: Un ritorno

0: Sincronizzato con l'arrivo delle prime piogge stagionali, fondamentali per favorire l'adattamento degli animali al loro habitat naturale. Non è un gesto simbolico, ma un'operazione su larga scala. Le tartarughe sono specie chiave, veri ingegneri dell'ecosistema capaci di disperdere semi, rigenerare la vegetazione e ristabilire equilibri naturali oramai assenti da oltre 180 anni. Per questo, nei prossimi anni saranno rilasciati circa 700 esemplari.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento climatico può spingere le praterie subalpine a trasformarsi in ecosistemi dominati da arbusti aridi, modificando in profondità le interazioni tra piante e funghi nel suolo. Questo emerge da uno studio pubblicato da un team di ricercatori della University of Oklahoma. I risultati dimostrano che il riscaldamento ha provocato una netta transizione tra la vegetazione dominata da piante erbacee e quella dominata da specie legnose.
2: Lo studio evidenzia anche cambiamenti nel suolo. Il riscaldamento aumenta la disponibilità di fosforo per le piante, riducendo la loro dipendenza da certi tipi di funghi. Questo cambiamento nella simbiosi pianta-fungo rende l'ecosistema complessivamente più conservativo e meno produttivo. I risultati dicono che il riscaldamento climatico modifica sì le specie presenti, ma riorganizza profondamente le relazioni ecologiche che sostengono questi ambienti.

0: Planet News.
1: Anche Roma può diventare green. A sud della capitale sta prendendo forma un quartiere rivoluzionario con protagonista la sostenibilità. Si chiama Città Verde e diventerà un modello urbano accessibile e inclusivo. Si distingue per edifici a basso impatto ambientale, piste ciclabili progettate ad hoc e anche per l'approccio alla sostenibilità che diventa condivisione tra cittadini, associazioni e istituzioni.
2: Città Verde è un quartiere senza gas. Acqua e riscaldamento arrivano da pompe di calore, mentre l'energia elettrica da pannelli solari e fotovoltaici posizionati sui tetti. In questo modo fino all'80% del consumo di energia viene coperto da fonti rinnovabili, energia ridotta del 30% e acqua addirittura del 57%.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nella Germania orientale, tra Berlino e Dresda, le ex miniere di lignite stanno vivendo una trasformazione straordinaria. Dopo anni di lavori nasce il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, un paesaggio acquatico che si estende quasi quanto il lago di Como. Quello che un tempo era simbolo di sfruttamento diventa oggi un modello di rinascita sostenibile, con porti turistici, canali navigabili, campeggi e attività all'aria aperta. Un esempio concreto di come i territori possano reinventarsi, trasformando il passato in una nuova opportunità per l'ambiente e la comunità.

0: Planet News.
1: Cartagena de Indias scrive una nuova pagina di civiltà, sostituendo il traino animale con la modernità elettrica. Questa svolta libera i cavalli dalle fatiche dell'asfalto rovente, offrendo loro un futuro di riposo in ambienti sani attraverso un programma di adozione controllato. La città colombiana dimostra che la tutela del benessere animale e lo sviluppo turistico possono viaggiare sullo stesso binario. È un modello di sostenibilità urbana che unisce rispetto per la storia, innovazione tecnologica e compassione, trasformando il cuore pulsante della città in un luogo più etico, silenzioso e moderno.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: In un'epoca in cui il cambiamento climatico e la gestione sostenibile delle risorse idriche sono temi di grande attualità, la Repubblica Ceca si è trovata di fronte a una soluzione inaspettata per la regolazione delle acque nella regione di Brdy. Il governo stava valutando la costruzione di una diga artificiale per migliorare la gestione dell'acqua nell'area, ma una colonia di castori ha anticipato l'intervento, creando autonomamente un sistema naturale di regolazione idrica.
2: Il risultato? Un enorme risparmio economico e un impatto positivo sull'ecosistema locale. Gli ambientalisti e biologi considerano questo evento un esempio perfetto di ingegneria ecologica e sperano che possa servire da modello per altre regioni europee alla ricerca di soluzioni naturali alla gestione dell'acqua.

0: Planet News.
1: Il verde urbano è un rifugio accogliente per tante specie di uccelli e la primavera, con le sue temperature un po' più alte, risveglia l'istinto di riproduzione, ma anche qualcos'altro: falciatrici e motoseghe che escono dalle rimesse per potature e tagli dopo l'inverno. La LIPU ha rivolto quindi un appello sia agli enti pubblici che ai cittadini, chiedendo di non intervenire sulle piante nel periodo tra marzo e la fine dell'estate, quando la nidificazione degli uccelli entra nel vivo.
2: Tranne quando è del tutto necessario. Bisognerebbe quindi cercare di posare il più possibile cesoie e spegnere anche i motori, perché la potatura in questo periodo provoca fortissimo stress alle piante, che invece hanno accumulato tutte le riserve durante l'inverno per produrre germogli. Un taglio molto invasivo impedisce la nidificazione degli uccelli. Nei nostri ambienti urbani ci sono almeno 50 delle 100 specie che nidificano, e come ricorda la LIPU, la distruzione dei nidi si può ricorrere a un processo penale.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Radio Monte Carlo.
1: Ehi, Emissè.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: Planet News.
1: Le grotte carsiche della provincia di Battambang in Cambogia si rivelano un ecosistema straordinariamente ricco, con la scoperta di 11 nuove specie animali tra gechi, lumache, millepiedi e una vipera in fase di studio. La ricerca condotta da Fauna e Flora insieme al Ministero dell'Ambiente cambogiano mostra come questi ambienti sotterranei funzionino come veri laboratori naturali di evoluzione e biodiversità.
2: Le specie vivono in habitat isolati che favoriscono adattamenti unici, contribuendo alla varietà della vita sul pianeta. Nonostante le minacce ambientali, gli studiosi sottolineano l'importanza di proteggere questi ecosistemi, sempre più studiati e valorizzati per la loro ricchezza ancora in parte sconosciuta.

0: Planet News.
1: La prestigiosa cornice del Musée Océanographique de Monaco ha ospitato la finale del Monaco Ocean Protection Challenge, evento simbolo dell'impegno monegasco nella tutela degli ecosistemi marini. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo della sostenibilità, il concorso ha premiato le idee più promettenti di giovani innovatori internazionali, dimostrando che impresa e ambiente possono camminare insieme verso un futuro rigenerativo.
2: Il Monaco Ocean Protection Challenge, anno dopo anno, sostiene l'emergere di una generazione di giovani imprenditori capaci di combinare scienza, tecnologia e sensibilità ambientale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, la salvaguardia degli oceani.

0: Planet News.
1: Dal primo dell'anno è in vigore in tutta l'Unione Europea una serie di norme che per smaltire correttamente i rifiuti tessili. Ora, che si tratti di una maglietta bucata oppure di un paio di scarpe, non sarà più possibile gettarle nel contenitore dell'indifferenziata.
2: Questa misura, che contrasta l'inquinamento dei rifiuti tessili, vuole proprio risolvere il problema del fast fashion che accelera l'acquisto e lo smaltimento dei capi. I comuni saranno obbligati a organizzare una raccolta specifica per i rifiuti tessili, oltre a quella già esistente per carta, vetro e plastica.

0: Planet News.
1: In Norvegia è stato realizzato il primo impianto di desalinizzazione sottomarina al mondo, sviluppato da Flossan con un approccio fortemente ecosostenibile. L'impianto utilizza l'osmosi inversa a 400-600 metri di profondità, dove la pressione naturale riduce i consumi energetici del 40-50% rispetto ai dissalatori tradizionali. L'acqua profonda è cristallina e stabile, evitando l'uso di pretrattamenti chimici inquinanti, e lo scarto ipersalino viene rilasciato in profondità senza creare zone morte sugli ecosistemi marini. L'impianto nascosto sott'acqua, senza impatto sul paesaggio, è modulato per adattarsi alle necessità di città o industrie, combinando efficienza e rispetto ambientale.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana. Principato di Monaco.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Planet News.
1: La Cina ha piantato quasi 78 miliardi di alberi dal 1978, creando progetti come la Grande Muraglia Verde per combattere erosione e desertificazione. La riforestazione ha assorbito CO2, ripristinato territori e migliorato la disponibilità idrica in alcune regioni come l'altopiano tibetano. Gli esperti sottolineano che tali interventi mostrano come la natura possa trasformare il paesaggio e contribuire alla sicurezza alimentare e climatica. Nei prossimi anni, con altri 34 miliardi di alberi, la Cina punta a rendere il territorio ancora più verde e resiliente. L'esperienza dimostra che ripristinare gli ecosistemi è possibile e può portare benefici duraturi all'ambiente e alle persone.

0: Planet News.
1: Oggi restiamo nel Mediterraneo, dove sta arrivando una rivoluzione circolare, cioè un sistema capace di trasformare fino a 100 kg al giorno di reti fantasma e plastica marina degradata in syngas, un gas ricco di idrogeno che può generare elettricità pulita. Niente trasporti, niente discariche lontane, tutto avviene direttamente nei porti, dove i rifiuti vengono recuperati e subito trasformati in nuova energia. Questa invenzione cambia le regole del gioco perché dà valore proprio ai materiali peggiori, quelli sfilacciati, imprimibili, di sali e impossibili proprio da riciclare. Recuperarli e convertirli in energia sul posto significa chiudere davvero il cerchio, trasformando i porti in centri di rigenerazione invece che di semplice smaltimento e smistamento. Un passo concreto per aiutare il mare a liberarsi delle sue trappole invisibili e restituire vita al Mediterraneo.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo

0: Planet News.
1: Dopo 13 anni di ricerche nella giungla di Sumatra, i biologi hanno documentato la fioritura della rarissima Rafflesia asselti. Il fiore grande e carnoso è stato individuato dal conservazionista Deki e dal biologo Chris Thorogood in una zona remota della foresta. Questa pianta è un parassita che non ha radici, foglie o fusto e rimane fiorita solo per pochi giorni, emanando un odore di carne in decomposizione per attirare insetti impollinatori. La scoperta è cruciale per ottenere nuovi dati sulla specie e per richiamare l'attenzione sulla fragilità delle foreste pluviali di Sumatra.

0: Planet News.
1: Gli aeroporti stanno diventando luoghi chiave nella transizione ecologica. Sono infatti veri e propri sistemi complessi che consumano energia, producono rifiuti e generano emissioni per aerei, veicoli di servizio, terminal, negozi, parcheggi, climatizzazione. Negli ultimi anni quindi sempre più aeroporti hanno iniziato a introdurre misure concrete per ridurre le emissioni e l'impatto ambientale.
2: E la prima importante mossa è quella dell'elettrificazione dei mezzi di servizio. Pensate che Amsterdam, l'aeroporto, addirittura è riuscito a ridurre le emissioni del 90%. In Italia l'aeroporto di Bologna ha annunciato un piano di autosufficienza energetica al 100% che arriverà da fonti rinnovabili entro il 2030.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Recenti studi hanno evidenziato che vivere in prossimità di un parco o disporre di un giardino personale può ridurre del 25% il rischio di sviluppare malattie croniche. Questo dato sottolinea l'importanza delle aree verdi non solo per il benessere individuale, ma anche per la salute dell'intero pianeta. Il concetto di biofilia, ovvero l'innata connessione tra l'uomo e la natura, gioca un ruolo cruciale nel nostro benessere.
2: Il contatto regolare con ambienti naturali contribuisce a ridurre lo stress, abbassare la pressione arteriosa e rafforzare il sistema immunitario. La presenza di aree verdi nelle nostre vite non è solo un elemento estetico, ma una componente fondamentale per il benessere fisico e mentale. Promuovere e preservare questi spazi è essenziale per garantire una migliore qualità della vita e un futuro più sostenibile per tutti.

0: Planet News.
1: Le imprese italiane puntano sulle strategie green dell'economia circolare. Siamo i primi nella lista con il più alto tasso di riciclo sul totale dei rifiuti speciali e dei prodotti urbani, superando Germania, Francia e Spagna.
2: L'Italia si conferma leader con una media superiore all'Unione Europea. Ad esempio, nel 2023 abbiamo risparmiato oltre 81 milioni di euro sulle importazioni di materie prime grazie all'attività sugli pneumatici fuori uso e oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti sono stati riciclati dal CONAI, il Consorzio Nazionale di Imballaggi, confermando l'Italia al vertice in Europa. Il nostro è un paese attento, laborioso, che ha compreso pienamente l'economia circolare.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Le foreste occupano un terzo del pianeta e svolgono un ruolo fondamentale per gli esseri umani. Più di 1,5 miliardi di persone, tra cui oltre 2,000 culture indigene, dipendono dalle foreste per la loro sussistenza. Le aree verdi sono uno scrigno di biodiversità inestimabile, ospitando oltre l'80% delle specie animali e vegetali. I boschi sono anche i nostri principali alleati per ridurre la quantità di CO2 presente nell'atmosfera.
2: E oggi è proprio la giornata internazionale delle foreste. L'idea è aumentare la consapevolezza di quanto gli alberi siano importanti come eccezionale risorsa, polmone verde del nostro pianeta. Gli alberi peraltro sono gli esseri viventi più antichi, ci hanno sempre dato rifugio dai predatori, riparato e regalato ossigeno, cibo e risorse, e noi dobbiamo difenderli.

0: Planet News.
1: Al largo del Peloponneso in Grecia c'è il punto più profondo del Mar Mediterraneo, l'abisso Calipso. Proprio in questo tratto del Mar Ionio, dove le placche tettoniche, quelle africane e del Mar Egeo, si sovrappongono ad una profondità di oltre 5 km, è stato scoperto quello che molti ricercatori sospettavano, ma di cui non avevano ancora trovato la conferma.
2: Proprio in quell'area marina c'è un'altissima concentrazione di rifiuti di mari di tutto il mondo. Secondo gli ultimi e recenti studi della comunità europea, sacchi, bicchieri di plastica e addirittura buste della spesa.
3: Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Nelle profondità estreme dell'Oceano Pacifico, a circa 4.000 metri sotto la superficie, la scienza continua a sorprendere. Un gruppo di ricercatori ha identificato 24 nuove specie di piccoli crostacei nella remota zona Clarion-Clipperton, un'area ricca di minerali preziosi come nickel, cobalto e rame. La scoperta è ancora più significativa perché include anche due nuovi generi e persino un'intera superfamiglia, un tassello fondamentale per comprendere la biodiversità degli abissi. Un promemoria potente che anche nei luoghi più inaccessibili del pianeta la vita prospera e merita di essere conosciuta e protetta.

0: Planet News.
1: Una settimana di eventi per riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente, per agire insieme su valori condivisi come sostenibilità, rispetto del territorio e tutela delle risorse naturali. È il cuore della settimana dell'ambiente promossa dal comune di Broni nella provincia di Pavia. 4 giornate dal 30 maggio al 7 giugno con un programma tra divulgazione, sensibilizzazione e azioni simboliche, con la convinzione che anche dai piccoli centri possa partire un cambiamento capace di generare impatti significativi.
2: E sarà Edoardo Stoppa, amico dell'ambiente ma anche degli animali, ad aprire questo incontro proprio al Teatro Carbonetti. L'ingresso sarà gratuito, Edoardo sarà proprio lì per sensibilizzare senza retorica, quindi in modo molto diretto sulle tematiche ambientali e tutto quello che possiamo fare durante il corso della nostra giornata. Il giorno successivo, 31 di maggio, puliamo la città, raccolta partecipata dei rifiuti abbandonati con ritrovo in piazza Vittorio Veneto.

0: queste sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti aperte virgolette.

0: Planet News.
1: All'aeroporto di Cagliari sono stati installati gli Smokers Point, posacenere innovativi nati dalla collaborazione tra Sogaer e Recig, prima azienda europea autorizzata al recupero e riciclo dei mozziconi. Il progetto, volto a contrastare i rifiuti e promuovere l'economia circolare, consente di trasformare le cicche in un polimero plastico riutilizzabile in vari settori industriali.
2: I nuovi posacenere, decorati con i motivi dell'albero della vita dell'artista Jorge, sono posizionati nelle aree fumatori esterne alle zone arrivi e partenze. L'iniziativa è un ulteriore passo del Cagliari Airport verso la sostenibilità, già certificata nel programma Airport Carbon Accreditation.

0: Planet News.
1: Durante un'esplorazione sottomarina al largo del Cile, un team di ricercatori ha scoperto un'enorme quantità di specie sconosciute. La spedizione aveva lo scopo di mappare 4 canyon e soprattutto 20 diversi ecosistemi locali sorti intorno a fughe di metano che fuoriescono dal fondale e creano un ambiente ideale per la vita oceanica, anche quella costretta a vivere dove la luce del sole non arriva. Gli scienziati hanno trovato una creatura che assomiglia a una costellazione vivente e si muove come un'alga subacquea. Crostacei con zampe lunghe e spinose ricoperte di punte e molti organismi che lampeggiano con la bioluminescenza. Ma tra tutte, forse la più bizzarra, era un tipo di pesce che cammina, con grandi occhi strabuzzanti e una pelle che sembra fatta all'uncinetto. Si tratta di un pesce abissale simile alla rana pescatrice, famoso per la sua espressione cupa e per l'esca luminosa che gli penzola davanti al viso per attirare le prede. La sua pelle, simile a un ricamo, è formata da piccoli aghi che probabilmente offrono protezione e fori per gli organi sensoriali. Lo strano abitante degli abissi ha pinne modificate che gli permettono appunto di camminare sul fondo marino. In totale la spedizione ha osservato e catalogato una 60 di specie diverse, ancora sconosciute e quindi senza un nome scientifico ufficiale.
2: Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Lungo le coste della Francia e della Spagna l'industria marina sta trovando nuovi modi per trasformare i propri rifiuti in risorse utili. In Francia l'ostricoltura soffre di altissima mortalità che genera grandi quantità di gusci. Invece di trattarli come scarti, vengono raccolti e trasformati in calcestruzzo ecologico, mescolati a un cemento a basse emissioni di CO2.
2: Questo materiale è già stato usato per realizzare passerelle turistiche e piccoli blocchi di cemento simili a delle barriere contro l'erosione e l'innalzamento del mare. In Spagna, invece, lungo la costa mediterranea, un'azienda collabora con i pescatori per raccogliere reti da pesca dismesse e trasformarle in oggetti durevoli come scrivanie, panchine, sedili. Questi prodotti non solo riducono l'inquinamento da plastica, ma raccontano visibilmente il legame con il mare.

0: Planet News.
1: Parliamo ora della foglia artificiale che produce ossigeno. Si chiama Silk Leaf ed è una foglia artificiale biologica realizzata con un biomateriale a base di proteine della seta e cloroplasti stabilizzati, creata attraverso sperimentazioni in laboratorio da un ingegnere italiano. Questa foglia è in grado di riprodurre il processo di fotosintesi. Le foglie artificiali potrebbero trovare applicazioni ovunque sia necessario assorbire per esempio anidride carbonica o produrre ossigeno con un consumo energetico davvero minimo. I possibili impieghi includono sistemi di ventilazione, superfici di design per interni, integrazione con l'illuminazione e persino missioni spaziali.

0: Planet News.
1: Harry Salomon, naturalista e fondatore dell'Oasi di Sant'Alessio nel Pavese, è l'anima del progetto Hummingbirds in Our Hands, avviato in Ecuador per salvare il colibrì da una minaccia silenziosa, l'uso diffuso di acqua zuccherata per attirarli a scopi turistici. Questo tipo di alimentazione, però, compromette gravemente la loro salute e riproduzione, perché priva di proteine e nutrienti essenziali. In collaborazione con università locali, Salomon promuove la coltivazione di giardini fioriti che favoriscono l'alimentazione naturale di questi uccelli, puntando su specie autoctone e ricche di nettare per riportare equilibrio nell'ecosistema.
2: Salomon e i suoi collaboratori stanno quindi creando giardini con fiori ricchi di nettare per attirare naturalmente i colibrì e aiutarli a tornare a una dieta corretta. I campesinos della zona stanno partecipando con entusiasmo, portando piante adatte e smettendo di utilizzare l'acqua zuccherata. Grazie all'esperienza dell'Oasi di Sant'Alessio, dove i colibrì si riproducono in cattività, Salomon ha potuto avviare un progetto concreto che unisce natura, scienza e persone, dimostrando che la conservazione è possibile anche partendo da piccoli gesti. Il suo lavoro rappresenta un modello di sostenibilità concreta e replicabile.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Planet News.
1: Dopo anni di attese, il Parco del Matese è finalmente realtà. In occasione della Giornata della Terra è stato firmato un decreto per la nascita del 25esimo Parco Nazionale Italiano.
2: Il parco si estende su quasi 900 km quadrati di montagne, boschi e laghi, abbracciando 52 comuni tra Campania e Molise, un territorio che ha custodito per secoli il respiro lento della natura e che oggi viene riconosciuto come patrimonio da proteggere.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News. Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights.
2: Every little thing she does is magic. Everything she do will turn me on.
1: La musica più glamour.
3: You took the part that once was mine.
1: Monte Carlo Nights.
0: I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: praticamente all'ambiente, anche se bendati, come dimostrato da studi condotti dall'Università di Liverpool.
1: Oltre al colore, il corpo dei bruchi presenta irregolarità, zampe simili a spine e posture che imitano rami. Questa strategia li protegge efficacemente dai predatori, in particolare gli uccelli, come confermato da modelli visivi che simulano la loro percezione. Attivi nei mesi estivi, questi bruchi rappresentano un esempio eccezionale di adattamento evolutivo tramite mimetismo.
2: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: La Tunisia ha vietato la pesca del polpo su tutta la sua costa senza fornire una data di fine divieto. La decisione vuole combattere la sua rarefazione. È dall'inizio dell'anno che i pescatori tunisini segnalano un catastrofico calo degli stock di polpo, come ricordano gli ambientalisti che si battono da anni per lo sviluppo sostenibile.
2: Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca ha quindi deciso di vietarne la pesca già a partire dallo scorso 1° di aprile, anticipando il blocco. Se le autorità tunisine stabiliscono ogni anno un periodo in cui la pesca del polpo è vietata, c'è un comitato che monitora la situazione per rispettare il ciclo produttivo, questa volta nel comunicato il Ministero non ha voluto dare la data di fine del divieto, verrà decisa in base alla situazione.

0: Planet News.
1: Vilnius in Lituania è stata nominata dalla Commissione europea capitale verde d'Europa per il 2025, ottenendo un contributo di 600.000 euro. La giuria di esperti ha elogiato il forte impegno per la sostenibilità e l'approccio realistico e concreto, riconoscendo i risultati positivi ottenuti in vari ambiti come qualità dell'aria, cambiamenti climatici, biodiversità e inquinamento acustico. La città immersa nel verde vanta molti parchi e foreste che si estendono per il 61% della sua superficie. L'amministrazione ha istituito siti naturali per tutelare le specie, vari tipi di habitat, aree protette e riserve.
2: 4 anni fa è partita la campagna Green Wave. Sono stati piantati oltre 68.000 alberi e arbusti. L'anno successivo, poi, quelli che abitavano lì hanno anche avuto delle informazioni supplementari sui pericoli di bruciare l'erba vecchia e la plastica, ma anche su come ristrutturare al meglio gli edifici e usare energie rinnovabili. C'è stato anche un altro programma addirittura che ha sostituito le vecchie caldaie con nuovi sistemi di generazione di calore che hanno emissioni ridotte o addirittura nulle.
0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.